0: e via, siate più ragionevole, di buone cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo. Salvate, via, dille un poco.
1: Che cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
2: Ebben, a presto.
0: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa, quando fosse...

0: lasciate che vada in un merda che di lui ci pensiate.
1: Scelerato, m'inganno,
0: e consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete nella prima
2: nell'ultima.
0: Guardate, questo non piccol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimon di sue donnesche imprese. Ad amico, il catalogo è questo,

fra queste compagnie, cameriere e cittadine, la contessa e baronesse, artesane e principesse, e fanno donne e donne e donne, donne e donne, donne e donne, donne e donne. In Italia, 640, in Romagna, 231,

piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina

leggendi, essa leggendi, essa, non ha mai cancellato quella, e qua, e là, e qua, e là. Con fortuna ne manchi la festa, ne manchi la festa, averne cominciato non ha

0: 永远不会缺席的唐乔万尼登场，他一眼就看上了俏丽的新娘彩琳娜，立刻就邀请这群乡村青年去自己的贵族宅里办派对，目的当然是勾引彩琳娜。新郎马赛托妒火中烧，气愤地退场。
1: In effetto, pagheresti contento il mio vasetto. Hai capito?
2: Ho capito. Anch'io, signore.
1: Cosa c'è?
2: La cellina senza me non può stare.
1: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
2: Con la zerlina e in mando un cavaliere. Va pur, tra poco la meco verrà.
3: Va, non temere. Nelle mani sono io, non cavaliere.
2: E per questo?
3: E questo non c'è da dove andare!
2: E io cospetto!
1: Voilà! Figlia me dispute! Se subito, senza altro replicare...

la mia, fossi onor la mia lunina, fossi onor la mia lunina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa a cui contesta.

ma la mia, fosse con la mia ruina, fosse con la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta.

0: ambito al caccio vil, si è strapazzato.
1: Ma signor, io gli chiedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per essere paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti si belli, quelle ditucce candide ed odorose, parmi toccar giuncata e fiutar rose.
1: Oh, non vorrei.
0: E non vorreste?
1: Infine ingannata restare. Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: Un'impastura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù non perdiamo tempo, in questo istante io ti voglio sposare.
1: Voi?
0: Certo io. Quel casinetto

0: 唐乔万尼正要得手，埃尔维拉突然中途杀出，发出严阵警告，而且他还现身说法，救出了蔡琳娜。
1: La povera infelice di me innamorata, e per pietà deggio fingere amore, io son

0: 唐乔百尼懊恼不已，一回头却遇上了奥塔维奥和唐安娜。他之前作恶时戴着面具，没有暴露身份。奥塔维奥和唐安娜请求唐乔百尼帮他们缉拿真凶，唐乔百尼只能假意应付。
1: Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro.

0: di quell'indegno che il mio appartamento.
1: Cielo, possibile che sotto il sacco

0: 唐奥塔维奥的咏叹调之后，唐乔万尼和利布莱洛重新登场。利布莱洛向主人报告，他把那群乡村青年带回了宅邸，给他们好吃好喝。谁知道埃尔维拉又出来捣乱，他只能想办法赶走了这个疯疯癫癫的女人。唐乔万尼见仆人干得漂亮，不由得唱起了一首香槟之歌，期待晚上能好好的狂欢纵欲一番。
1: Dico mille cose ma setto per placarlo, per trargli da pensier la gelosia.
2: Brava, brava, incoscienza mia!
1: Ciò che bevano gli uomini e le donne, son già mezzi ubriati. Altri canta, altri scherza, altri seguito a ber. In sul più bello chi credete che capiti?
2: Zerlina!
1: Bravo!
2: E con lei chi viene? Donna Elvira!
1: Bravo! E disse di voi
2: tutto quel mal che in bocca le venia.
1: Bravo, in coscienza mia.
2: E tu cosa facesti?
1: Nella sedia a grida.
2: Ecco.
1: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi, e con bell'arte chiusa la porta chiave io mi cavai, e sulla via soletta la lasciai.
2: Bravo, bravo, arci bravo,
1: da far non poter meglio.
2: Incominciasti, io saprò terminar, troppo mi tremano queste conta di notte, le voglio divertir finché vien notte. Piccolo vino, tagliare la testa, una grotessa.

0: 唐乔万尼和雷普莱洛退场之后，彩琳娜和马塞托上场，他们正为今早的事儿拌嘴。马塞托显然占据了上风，他指责彩琳娜轻浮受骗。不过彩琳娜有对付马塞托的办法，一首甜蜜的歌谣就足以让马塞托原谅自己。
1: Abbandonarmi lì delle mie nozze, or in fronte un villano d'onore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo, vorrei...

0: riposate nel suo ragazze,
1: mentre state di peso di tanti,
0: parlerete a tre sulle tazze, tornerete che sarà la nostra giornata. Ecco te, sono la giudizio, fermatevi, non vedi,

vuol dire che non si sposi, ritarda l'obbligo. Son già le sue. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso nomi color. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui sono?

0: sono cattivo cocco. Va bene, al concertato loco i due campioni di cipriglie di marche mi staranno attendendo.
1: 唐二方索博士作为幕后主使，对这个赌局顺利展开不免自鸣得意，他坚信自己必胜。他唱道，谁想指望女人忠贞，就像在海洋上犁田，在沙漠里播种。

0: Despina 的这番劝解反而让姐妹两觉得深受侮辱，深气地离去。之后唐二方索带着两个军官上场，此时两人已经乔装打扮，戴上了大胡子，即将展开对姐妹俩的追求。为了让骗局顺利地展开，二方索花钱买通了 Despina， 让她作为内应来推动两个女主人早早动心。然后他向 Despina 引荐了两个所谓的阿尔巴尼亚贵族青年。当姐妹俩回来时，喜剧式的四重唱变成了六重唱。菲奥德利奇和多拉贝拉见到两个异邦的陌生男子突然来访，不由得又惊又怒。
1: Tutti lor pianti, tutti deliri lor ancor tu sai. Or pense mai per consolarle un poco e trar come diciam chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, cena mancia per te di 20 scudi se li fai.